0: Javeriana Stereo sorprende.
1: La gente si muove, la musica cresce, ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce,

dal muro. La gente si muove, la musica cresce, e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce, e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce, e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce, e ancora un altro muro viene giù.